Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, laudemus dicere.